Tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

Già hanno visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché

quando me la facevo ancora nelle mutande, gridavo forte per fare il grande. Dicevo, io so, io so, io so, io so. Era l'inizio, i primi inganni. Ma quando sono riuscito ad aver 18 anni, ho detto, io so. Finalmente questa volta io so. E ora, se mi volto indietro e guardo la terra che ho girato in lungo e in largo, io non so ancora come gira.